qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze, 20 fanciulle, alla parrucca.